0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. A Lugano spazzarono via le foglie dalla strada. Perché se una l'avesse preso sulla schiena, non si sarebbe più visto tornare a casa la sera. E suo padre avrebbe sciolto il giornale tenendolo in mano a forza di lacrimare. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. Sua madre gli metteva i sassi nelle tasche quando usciva di casa. Suo padre lo portava in giro con un'imbracatura. Ad ogni soffio di vento un brivido di paura. C'era un mio amico che era troppo secco.

c'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. A Lugano spazzarono via le foglie dalla strada, perché il signore un giorno disse che le foglie erano sporche, mentre il lupo rispondeva: amico mio, sono più sporco io.

ogni sera. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. I dottori dissero, appesantirlo è l'unica cosa da fare. L'ingegnere si inventò un'armatura da 6 quintali, ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali. Ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali.